0: puntata, Marrek, come al solito ha creato Kebab Temptation Island.
1: E come è fatto?
0: È uguale a tutti gli altri, ma devi chiederlo sbagliando tutte le coniugazioni dei verbi.
1: Dai.
0: Io avrebbe piacere di assaggiando kebab con dentro Yagus.
1: E poi,
0: Kebab Hormuz.
1: E questo come fa?
0: È uguale agli altri, ma più stretto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Ed è che ci siamo. Iniziamo un nuovo sabato sera, inizia un nuovo appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History, la versione estesa fino alle 22. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, prontissimo per accompagnarvi in questo sabato sera nel quale tantissimi stanno per uscire, sono già fuori, insomma tante cose da fare e da vivere. E allora iniziamo subito a dare un gran ritmo, soprattutto grandi ricordi con gli 883, c'è Sei un mito.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ten on Me di Gaia dal 1999, tornata nel nostro sabato sera qua su Disco Radio all'interno del Rhythmic History. Tra pochissimo il nostro viaggio prosegue nel 94 con il click.
1: Rhythmic History.
2: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da...

0: brum brum.
1: Brum brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Sabato sera che inizia con i suoni del Rhythmic History, la storia del ritmo vi accompagna fino alle 22, come ogni sera c'è la versione estesa. Questa settimana siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Sabato sera che si fa? Cosa farete? Cosa vi aspetta? Se volete raccontarcelo, 393-800-3000. Intanto noi vi accompagniamo con tutti quei dischi che riportano alla memoria tantissimi ricordi, soprattutto tantissime emozioni. Adesso andiamo nel 1994, ci sono le click sul volume. Tonight is the night.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Si chiama proprio Take Me Back. Il disco era quello di Kygo, Max McKnown, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni, ovviamente c'è anche il meglio di Belli Svegli, che riascoltiamo in versione condensata proprio durante il weekend. Beh, tra le cose che accadono durante la settimana c'è la parentesi dedicata ai nostri amici più piccoli, il club dei Baby Svegli, con la rubrica delle curiosità dal mondo del nostro Mariolino. Allora, attenzione però, perché il nostro Mariolino non si vuole mettere da parte.
1: No!
0: Non è come Baby che la mette, no, in un angolo, ci... anzi.
1: Forse non lo sapevate mai!
0: La rubrica delle curiosità dal mondo!
1: Gli elefanti possono essere addormentati da una ninna nanna cantata da un essere umano.
0: Vero?
1: E il problema è prenderli in braccio e ninnarli. Serve
0: certo.
1: Un po' di energia.
0: Quelli
1: forse
0: piccoli,
1: non
0: piccoli.
1: Lo sapevate mai.
0: No, no, sentiamo.
1: La prima carriola inventata dai greci,
0: sì,
1: inizialmente veniva chiamata bue di legno.
0: Bue di legno?
1: Sì, che è sempre meglio di cavallo di Troia.
0: Dai!
1: Basta, le ho finite.
0: Molto bene,
1: questa
0: grazie.
1: Questa perché c'è l'Odissea di Nolan. L'hai vista
0: certo.
1: Al cinema?
0: No, non ancora. E tu?
1: No, non ancora.
0: Vedi, ti porta lo zio Omar?
1: Sì, andiamo in sala energia a Melzo.
0: Molto bene, quando?
1: È comoda, mi sembra il 31 di agosto.
0: Ciao,
1: è comoda perché entri e quando esci è comunque il telefono ricaricato.
0: Certo. Molto bene. Belli Svegli Disco.

0: si chiamano Alan Walker e Ava Max. Li abbiamo riascoltati con Alone Part 2 dal 2020 su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Già pronte anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende una domenica ancora da piena estate tra la Lombardia e il Piemonte, prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Sarà così anche l'inizio della nuova settimana, con il caldo che si fa sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che i 31-32 gradi li tocchiamo, quindi c'è da sudare. Abbastanza alte anche le temperature serali e notturne, anche se bene o male si riesce a dormicchiare. Vi segnalo però per mercoledì il passaggio di qualche temporale. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger.

0: Tiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: musica, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Ne arrivano altre 4 da ascoltare senza interruzioni. Abbiamo scelto Swedish House Mafia e Lick & Lee con Happiness Is So Sad. The Summer Is Magic di Play Haiti dal 93. Everyone con I Need a Sign. E subito c'è anche Daddy Yankee.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Belli svegli.

0: Ma che bello il nuovo disco di Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee, la canzone che si chiama Happiness Is So Sad, su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata sentiamo le hit più ritmate della città senza interruzioni. E non solo, in questa prima parte, sia il sabato che la domenica, c'è anche il meglio di Belli Svegli che riascoltate con il meglio della settimana. Anzi, a questo proposito è già pronto il Cineforum tecnico scientifico del prof Locatelli e tutti i suoi recensori con le loro recensioni appunto cinematografiche.
1: Eccoci qua, abbiamo i nostri tre bei recensori più un'aggiunta di arrivata in diretta.
2: Molto bene, molto bene.
1: Per cui partirei subito con Carletto da Carate Brianza.
2: Sì.
1: Che ci ricorda che è stata scoperta una nuova specie di rose molto aggressive.
2: Come, scusi?
1: Molto aggressive, okay, quindi sì. Fate molta attenzione, le rose villain. Le cogli e loro ti insultano.
2: È vero. Molto bene. Per continuare con...
1: Simmia da Ornago.
2: Sì, sì, sì.
1: Lui
2: anzi,
1: è un
2: simmia. No.
1: Sì, sì, simmia. Lui è un famosissimo attore che è passato da dare lezioni di Kung Fu.
2: Di cosa, scusi?
1: Kung Fu.
2: Ah, ok, arti marziali.
1: Ai nemici di... ai nemici di dare lezioni di... Kung Fu ai nemici. A dare lezioni su come mangiare pacchetti e pacchetti di popcorn e caramelle.
2: Sì.
1: Snacky Chan.
2: Molto bene, molto bene, molto bene. Sono sempre in ambito cinematografico. Prego, prego, prego.
1: In diretta invece ci è arrivata Mina da Piacenza.
2: Sì.
1: Che ci dà una notizia dell'ultima ora.
2: Ah, davvero?
1: La Scottex sponsorizzerà la produzione di una nuova stagione della famosa serie televisiva spagnola.
2: Sì.
1: La Casa di Carta Igienica.
2: Molto bene.
1: Come sarà? Una cagata.
2: No! Poteva dire morbidissima.
1: La serie? Chiudiamo con il Pagno.
2: Sì.
1: Ci parla anche di una località molto nota al nostro Marco Panzeri, perché è una montagna famosissima nel Lecchese.
2: Ah, sì?
1: Nota anche per il suo famoso primato legato all'autoerotismo.
2: Bella.
1: Il Re Segone.
2: Prof. Le tiro le orecchie.
1: Parliamo di geografia.
2: Ah certo.
1: Non le piace la geografia?
2: Assolutamente sì.
1: Le sembra una notizia di seconda mano?
3: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora mandiamo un po' di saluti anche ad Andrea che ci ascolta da Saronno e Martina che invece è sintonizzata da Sesto San Giovanni. Grazie per averci raggiunto al 393 800 3000. Mentre pronto anche Joel Corri, lo sentiamo subito con Devotion.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend. How?

poche ore e poi saremo catapultati nel mese di settembre, che significa inizio del lavoro per tutti o quasi. Allora, una bella novità da sentire, direi che possiamo concentrarci subito sul nuovo di D.O.D. e Dizzy Bizzoo. Si chiama Careful.

0: Sofia. La canzone di Alvaro Soler che si chiama proprio Sofia, su Disco Radio dal 2016, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare un po' di dance storica, cioè il nostro Rhythmic History dal 2001.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore, una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.

0: Autoscontri.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi
0: a Milano dal 1906.
4: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Disco Radio. Allora, dal 2001 abbiamo scelto questa volta la prossima, un po' di dance storica, per cui pronti ad alzare il volume per sentire il remix di Molella di Vasco e Ti prendo e ti porto via.

0: È la nuova di Peggy Gou che si chiama Woman su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, a cui si aggiunge il meglio della settimana di Belli Svegli, lunedì dedicato all'oroscopo di Mr. Lee. Ne realizziamo uno personalizzato per voi, interpretando gli astri, il cosmo, le stelle e il fato. Questa volta la più fortunata è stata Antonia. Senta, piuttosto, allora, quali sono i pretendenti e chi è riuscito ad ottenere il favore degli astri, delle stelle, del cosmo e del fato?
1: Innumerevoli pretendenti, ma una sola l'ha spuntata ed è Antonia!
0: Antonia?
1: 21/10/1978.
0: Ah, sì,
1: 78. Donna pacinante,
0: sì,
1: con sguardo intenso,
0: sì,
1: e sopracciglio importante.
0: Mister Lee, allora, non faccia commenti, insomma. Da dove cominciamo con Antonia?
1: Dal benessere
0: per Antonia, sì.
1: Antonia, sì. Devi far caso alle cose,
0: sì,
1: non far le cose a caso.
0: Certo, cioè, questa sarebbe
1: è portate dove sì, metti parola in clave.
0: Certo, certo. E continuiamo con
1: lavoro.
0: Il lavoro per Antonia.
1: Ricorda,
0: sì,
1: ricorda che ogni calcio in culo è comunque un passo in avanti.
0: Vabbè, se uno vuole vederla così.
1: Ottimismo, profumo di vita.
0: Ha ragione.
1: E chiudiamo con amore.
0: Un po' più profondo, mister.
1: Ha ragione, ha ragione.
0: È
1: fatto
0: così,
1: proprio così.
0: Amore. Senta la vibrazione proprio. E allora l'amore per Antonia.
1: Antonia, sentite che bello, ho lasciato al peggio. Infatti ero in montagna, per quello ho lasciato al peggio.
0: Oh mamma.
1: Cala l'Antonia.
0: Sì, e due.
1: Anche se sei favorevole alla donazione degli organi,
0: sì,
1: dammi l'età.
0: Sì.
1: Non dagliela.
0: No, ma mister Lee.
1: Astri de stelle che parlano.
0: Certo, certo.
2: Belli Svegli.

0: brutto dell'anno, l'anno Geletto ha già incassato comunque un sacco di milioni e tra pochissimo ne parliamo, ma allora facciamo una cosa, 3938103000, qual è il film più brutto che hai mai visto nella tua vita? Vai, fuori i titoli!
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
2: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
3: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

film sono dei capolavori indiscussi, altri sono un po' discutibili. Allora, qual è il film che hai più brutto che hai mai visto nella tua vita? 3938 103.000, scopriamo un po' di titoli. Intanto anche Jubel con Ocean House.

0: Future Radio
1: Disco to Disco.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: seconda parte del From Disco to Disco Weekend con me. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Buona domenica, buona fine d'agosto. Ormai ci siamo, siamo agli sgoccioli anche di questo mese. E cosa è successo durante agosto? A parte le vacanze, è uscito probabilmente il film più brutto dell'anno. L'hanno già letto così, il film più brutto dell'anno. Mancano ancora 4 mesi alla fine del 2026, ma c'è chi ha detto niente, questo non si batte. Si tratta di un film cinese, New Lal, traducibile in italiano, diciamo, con Arriva al vitello, un film che è uscito nelle sale, sulle piattaforme, soprattutto in Cina, talmente brutto che però ha fatto il giro ed è diventato quasi interessante. Sapete, quando un film è brutto e basta, non lo guardi, ma quando è proprio bruttissimo fa il giro e dici vado a vederlo, dai, per curiosità. E attenzione, perché nonostante la bruttezza, perché è proprio un film rudimentale, fatto proprio a casa da un designer cinese, tale Xin Yumeng, che in 5 anni con l'aiuto della mamma, cioè solo loro due, hanno fatto questo film a casa, un film d'animazione nella quale si spiega la vita e la nascita di un vitellino. Però le immagini sono proprio, cioè, ti avete presenti i videogiochi brutti degli anni 80? Ecco, le immagini sono più o meno fatte in quel modo. Fatto sta che, dicevamo, ha fatto il giro e in un mese ha già incassato più di 7 milioni di euro, insomma una bella cifretta. E se siete interessati, magari qualche immagine su internet la trovate. Ma a questo punto, qual è il film più brutto che hai mai visto nella tua vita? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
2: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia, scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
8: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
9: Ho trovato anche una lista dei film più brutti, ma non solo del 2026, di sempre. Tra poco diamo un'occhiata, mentre Davide dice: quello più brutto come ha visto è Il ragazzo invisibile. Ecco, io non l'ho mai visto e forse in questo caso direi per fortuna. Il film più brutto che hai mai visto tu qual è? Dai, fuori i titoli.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

14 con questo splendido disco nella nostra domenica mattina. Abbiamo già scoperto il film più brutto del 2026, arriva dalla Cina, New Lal, ma talmente brutto che ha fatto il giro in un mese, ha già incassato più di 7 milioni di euro. E ci sono dei film più brutti, quelli della storia per la critica. Tra i questi troviamo Box Office 3D di qualche anno fa con Ezio Greggio, un po' di parodia, in effetti non era il massimo. Alex L'Ariete con Alberto Tomba, lo ricordate? Secondo me nel 2026 anche questo può fare il giro, tornare ed essere di moda. Il film più brutto di sempre, dicono, sia Troll 2. Intanto le 11:02. Ciao a tutti, buongiorno, sono Roby Mistretta, vi accompagno fino alle 14 in questa domenica mattina. Sì, stiamo parlando di

i film brutti dopo aver scoperto quello del 2026, quelli più brutti della storia per l'opinione pubblica, mi state raccontando anche i vostri al 3938103000. Emanuele da Vercelli dice: il film più brutto che abbia mai visto è Titanic 666, la versione horror del Titanic. Adesso tu mi devi dire dove hai trovato questo film, come hai fatto a trovare Titanic 666. Dai, tra pochissimo ancora i vostri messaggi, intanto Topic.

dove Emanuele ha trovato Titanic 616, cioè, su Prime. Stavo girando mentre cercavo un film, mi sono trovato questo, sai, la curiosità, talmente magari brutto che fa il giro, dicevamo, e lo guardi, dice, però non lo guarderò mai più. Steda Biella invece dice Sharknado è il top demenziale orribile. Ragazzi, come fate a trovare questi film? Forse ormai sulle piattaforme c'è troppa roba e anche i film bruttissimi. Dai, intanto c'è Timbaland.

0: nel loro film più brutto. Perché stiamo parlando di questo questa mattina su Disco Radio, i film più brutti che avete mai visto. E attenzione, Francesco dice: Roby, non puoi non averlo visto, The Human Centipede, oppure Koksuv, detto anche Rambo Turco. Franci, ti devo deludere, mai visto né uno né l'altro, ma se vuoi oggi pomeriggio posso recuperare, mi metto lì, mi faccio del male e guardo questo film brutto. Andrea D'Avanzago dice Velocipastor, che poi questi film brutti che mi state suggerendo hanno anche dei titoli improponibili. Dai, tra pochissimo Rhythmic History.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi
2: a Milano dal 1906.
5: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.900.

150 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus Auto Wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge Wow. Auto Wow, lasciati stupire.

0: Fiato, i Patagalli, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.

0: www.radioticino.com.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
11: Disco Radio.
12: Monica da Seregno dice: il film peggiore è La Casa, il rogo del male. Aveva recensioni positive dal New York Times, ma no, non siamo. Dai, allora facciamo una cosa, torniamo alle cose belle. Rhythmic History, c'è I'm in Love. Rhythmic History.

0: 34 hit.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Alla

0: This is Rap and Drop.
1: Buona domenica sera, benvenuti su Disco Radio. Io sono Olga e questo è l'appuntamento del From Disco to Disco Weekend. Un abbraccio forte forte anche a chi ci ascolta tramite app in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Ci sono anche tanti vacanzieri presenti, molto bene. 4

0: proprio inno generazionale su Disco Radio, nel From Disco su Disco Weekend, anche Corona dal 1994, la sua The Rhythm of the Night. Quattro hit ci hanno accompagnato, oltre a questa prima American Cremont, i BTS e Axwell. Come procede la vostra serata? Come procedono i vostri viaggi? Vedo molto bene da quello che mi sembra di leggere. C'è un gruppo di amici che si prepara per una serata esplosiva. Marco, Alex, Mattia e Marco, cosa state combinando, ragazzi? Intravedo un clima festaiolo da quelle parti. E allora buoni festeggiamenti, non so chi sia il festeggiato, ma ci uniamo a voi con un brindisi virtuale. Cheers! E tra poco su Disco Radio, altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu! Mua.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos!
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato!
6: Tuo figlio cresce! Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco!
7: Buona serata, ma che domenica bestiale, la domenica con voi, mi piace ripeterlo nel From Disco to Disco Weekend. La musica ci accompagna per sostenerci, per darci energia e grinta. Con me Olga si riparte da qui, c'è Anima con Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

e sono le 19. Questo vuol dire che la serata è appena iniziata, che c'è una bella domenica sera da condividere con chi volete, a ritmo di musica con il From Disco to Disco Weekend. Dalle 7 della mattina fino alle 21 di sera, sia il sabato che la domenica, trovate qui le nostre hit più ritmate della città da ascoltare senza alcuna interruzione. Con me, Olga, fino alle 21, la novità è quella di Topic, ascoltiamo Lucky Ones.

0: c'è una che ci fa cantare e ballare come se non ci fosse un domani, vale tutto, e anche quell'inglese un po' maccheronico nel From Disco to Disco Weekend. Ah, bei tempi ragazzi, bei tempi, e tra poco su Disco Radio rivivremo, grazie al nostro Rhythmic History che è qui vicino, che si sta avvicinando, anche una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1997, fossi in voi non mi muoverei da lì.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: Sei il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Al centro commerciale Brianza arriva Seconda Chance. Dal primo al 6

0: Roma.com.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
0: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
0: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
14: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
15: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Disco Radio.
17: Buona serata e buon lavoro a chi è impegnato anche in questa domenica sera. Per tutti l'appuntamento con la Dance Storica ritorna per farci rivivere una hit del 1997. DJ Dado con...

0: la differenza con Doge in questa Runaway nel From Disco to Disco Weekend. E tra poco con me Olga, altre hit.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Buona domenica sera, si viaggia in compagnia dell'appuntamento del From Disco to Disco Weekend, ma si sta anche a casa e si cucina, vero? Ciao Marcella, che per rivivere un po' di vacanze liguri sta preparando la pasta al pesto, buonissima. 4 hit, partiamo con Omi, cheerleader. From Disco to
2: Disco. Hey, what's up? This is your boy Omi and you're tuned into Disco Radio, the beat of the city. Keep it locked in, man. I'm

0: Catman's World nel From Disco to Disco Weekend c'è prima anche Ave, Saint John e Calvin Harris con Jazzy. Con me Olga in arrivo, tra poco altre hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
3: Ambù, mi piaci tu.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: Come sempre, grazie per aver scelto Disco Radio nella vostra domenica sera. Benvenuti, con me Olga vi accogliamo con i suoni del From Disco to Disco Weekend ancora per qualche minuto e con le nostre hit più ritmate della città, senza interruzioni. C'è Felicia con My System.
9: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Si conclude così il From Disco to Disco Weekend. Grazie a tutti per la vostra meravigliosa compagnia, ma state con noi perché il viaggio continua con la versione estesa del Rhythmic History con il nostro Alessio Aloisi. Per quanto riguarda me, Olga, è tutto, vi aspetto domani dalle 10. Baci, buona serata.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Dai che ci siamo.
1: Disco
3: Nuovo appuntamento con la storia del ritmo, Rhythmic History, l'ultima puntata di questa settimana. La versione estesa, lo sapete, lo ascoltate tutte le sere tra le 21 e le 22. Questa settimana siete stati con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi anche in questa domenica con tantissime canzoni, tantissimi ricordi. Adesso andiamo nel 1999, c'è Paul Johnson. Siete pronti a ballare con Get Get Down?
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 5 su Disco Radio Too Much of Heaven dal 2000, bellissimo pezzo. Tra pochissimo qua torna anche Erika con I Don't Know.
1: Rhythmic History.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
6: C'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Le

0: Fiato, i Patagalli, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce, da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre, approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Domenica sera, serata che conclude una settimana. Come lo state facendo? In totale relax? Vi state riposando aspettando domani? Oppure dite, guarda, manca ancora qualche ora alla fine del weekend, quindi ci do dentro, esco, faccio festa magari con gli amici, una cenetta, un aperitivo, che si fa? Se volete raccontarcelo e condividerlo con noi, 3938103000, noi vi accompagniamo con le canzoni più belle, quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso torniamo nel 2003 con Erika. Direi di alzare il volume, c'è I Don't Know.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

Music, music, music, Fargetta, Anne-Marie Smith dal 1992 in questa domenica sera all'interno del Rhythmic History. Il nostro viaggio nel tempo tra pochissimo ci riporta nel 1999 con Mabel.

0: 22.
1: Domenica sera su Disco Radio c'è Rhythmic History, la versione estesa fino alle 22. Saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta, ma saluto anche tutti quelli che ci stanno ascoltando in replica tra le 5 e le 6 del mattino, quelli che aspettano la grande carica per partire e soprattutto a questo punto ripartire con una nuova settimana. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, pronto per accompagnarvi con le migliori canzoni che hanno fatto la storia del ritmo. Adesso dal 99 questo disco è molto figo, sì, c'è Mabel con Disco Disco.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.